musica si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più

diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia tunelica. Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice.